0: Bravo!
1: Bravo! Bravo! Io sbaglio!
2: Guarda lei!
1: Ehi, Italia! Via, Italia, così, così!